Facigo in tema pomeu, ciò finga molì, ciò finmo niente mai, facigo in tema pomeu. Come al quinto a fin, come le lula a fin, come in arumena, vime un ave meu. Chipaya inga dugu, chipaya inga ngala. Kame askin tu fili, kame alki tu fili.

Tu facii un tema po' meu, ci pigliamo lì, ci pigliamo niente mai. Tu facii un tema po' meu, come al quinto avvin, come le lula vin, come in aromena, prima un ave meu. Ci fai in angola, come ha scritto felì, come ha scritto felì.